E fino all'ultima nota, buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di RTSI. Abbiamo appena iniziato dunque il nostro appuntamento di oggi con le note di Dargen D'Amico, Dargen D'Amico e la sua Onda Alta. Infatti, possiamo anche dirlo, le onde di RTSI sono sempre alte, alte di musica, alte di cultura, alte di informazione, soprattutto sempre pronte a raggiungervi non soltanto in Tunisia, ma anche oltre i nostri confini, ovunque voi siate. E le nostre onde continueranno a viaggiare, a entrare anche nelle vostre case, nelle vostre automobili, nei vostri luoghi di lavoro e perché no, anche nelle vostre vacanze, portandovi la lingua e la musica.

0: Studio 1 e naturalmente un grandissimo saluto a tutti voi, amici e amiche di RTSI, dunque all'ascolto della nostra bella radio, dunque la più bella delle radio RTSI in Tunisia e all'estero. E prima di entrare nel vivo del nostro programma di oggi, diamo uno sguardo alle condizioni meteorologiche per oggi, martedì 18 agosto. Il tempo è generalmente poco nuvoloso oggi, anche se nel corso del pomeriggio le nubi potranno aumentare, soprattutto sulle regioni del sud-est. I venti soffiano abbastanza forti, localmente forti, in particolare sulle coste settentrionali e sulle alture, e le temperature elevate, sono elevate con punte che potranno raggiungere i 43 o anche i 44 gradi in alcune regioni. Anche il mare mosso, localmente molto mosso al nord. E per domani, mercoledì 19 agosto, continueremo a vivere purtroppo condizioni tipicamente estive, con temperature ancora elevate e una situazione meteorologica che resterà generalmente stabile, pur con possibili passaggi nuvolosi e qualche locale instabilità. Insomma, che siate sotto il sole, all'ombra, al lavoro, in viaggio oppure semplicemente a casa, non cambiate frequenza, mi raccomando. Restate sintonizzati sulle nostre onde, le onde di RTSI, dunque, perché ci aspetta un'ora di musica e di informazione, soprattutto di buon umore, dunque, sempre con la lingua italiana, dunque, ciò fino alle 16. Andiamo avanti sempre con la musica, il brano successivo. Ebbene, ve lo propongo subito, e ascoltiamolo insieme e poi ci risentiamo subito dopo.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Eccoci, eccoci di nuovo insieme dopo questa energia, energia e anche l'ironia di Dito nella piaga che abbiamo appena ascoltato con Che fastidio, con un brano che già dal titolo dice tutto, Dito nella piaga è il nome d'arte di Margherita Carducci, cantautrice romana, una delle voci più originali e imprevedibili anche della nuova scena pop italiana. Il suo percorso musicale è iniziato, ricordiamolo, nel 2017, dopo i primi singoli e l'EP Morsi del 2021, è arrivato nel 2022 il suo primo album intitolato Camouflage. E molti di voi la ricorderanno soprattutto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2022 insieme alla mitica Donatella Rettore con Chimica. 4 anni dopo, Dito nella piaga è tornata sul palco dell'Ariston, questa volta da sola, dunque aprendo la prima serata di Sanremo 2026, proprio con questa canzone, dunque, che abbiamo appena ascoltato, dunque, Che fastidio, il titolo di questa canzone. Dunque, questo singolo è stato pubblicato il 25 febbraio 2026 ed è un brano, come l'avete sicuramente notato, energico, diretto, pungente e soprattutto ironico.

Stella Sellina, e appunto parliamo delle stelle, delle note delle stelle. Infatti, la Città delle Scienze organizza la 23esima edizione della Notte delle Stelle, cioè il 27 agosto. Dunque, si tratta dunque di questa 23esima edizione, un evento dunque scientifico e culturale dedicato all'astronomia, all'esplorazione spaziale e alla scoperta del cielo. Questo evento rientra nella missione della Cité des Sciences di diffondere la cultura scientifica, promuovere anche il patrimonio astronomico e avvicinare alla scienza al grande pubblico. E questo evento riunirà appassionati di astronomia, ricercatori, associazioni scientifiche e diversi partner tunisini e stranieri attorno ad un programma che combinerà conferenze, rappresentazioni teatrali, scientifiche, attività ed osservazioni astronomiche. E tra gli eventi salienti di questa edizione spicca la conferenza intitolata La Luna stasera, Marte domani, guidata dall'ingegnere tunisino Mohamed Abid, esperto del jet dunque, propulsione dunque, della NASA negli Stati Uniti. L'incontro offrirà l'opportunità di discutere le nuove ambizioni nell'esplorazione spaziale, le missioni programmate sulla Luna e le prospettive per future missioni umane su Marte. E alla conferenza seguirà una discussione aperta al pubblico. Il programma comprende anche uno spettacolo teatrale intitolato Polaris, il segreto della stella Fenicia. Quest'opera artistica coniuga antiche conoscenze astronomiche, la storia della Tunisia e i misteri del cielo, con l'ambizione di creare un dialogo tra scienza, patrimonio e cultura. E per tutta la serata la piazza principale è l'area dell'orologio ad acqua, l'orologio ad acqua, dunque ospiteranno un villaggio scientifico che riunirà team della Città della Scienza, istituzioni innovative e diverse associazioni attive nei settori della scienza e della tecnologia. Anche le organizzazioni specializzate in astronomia e divulgazione scientifica parteciperanno alle varie attività offerte al pubblico. E nell'ambito dell'attività Turismo Celeste, i visitatori potranno anche partecipare ad una sessione di osservazione astronomica con un telescopio. E la serata offrirà in particolare l'opportunità dunque di osservare la Luna e il pianeta Saturno, quest'ultimo tradizionalmente tra gli oggetti celesti più popolari tra il pubblico per via dei suoi famosi anelli. Sono inoltre previste diverse presentazioni scientifiche dedicate all'astronomia, alle scienze spaziali e all'esplorazione dell'universo. La Città della Scienza invita dunque famiglie, giovani, insegnanti, studenti e appassionati di astronomia e tecnologie spaziali a partecipare a questa serata dedicata alla scienza, alla cultura e alla scoperta. Dunque appuntamento per il 27 agosto. Dunque, per assistere a questa notte delle stelle. Le 15:32 minuti, noi andiamo avanti sempre con la musica sulle frequenze della più bella delle radio, RTSI.

E dopo aver alzato poco fa gli occhi verso il cielo per parlare della Notte delle Stelle in programma il prossimo 27 agosto, facciamo un piccolo salto nel futuro perché il cielo ha già un altro grande appuntamento in calendario dalle stelle. Possiamo dunque, passeremo alla Luna, in particolare a uno degli spettacoli astronomici più affascinanti che possiamo osservare, dunque un'altra eclissi. Dobbiamo aspettare ancora un po', aspettare un po'. Il 2027 infatti ci riserva un altro appuntamento davvero speciale. Infatti, dopo l'eclissi parziale del 12 agosto vissuta in Tunisia, con un interesse scientifico e popolare ben diverso dai timori che avevano accompagnato fenomeni analoghi in passato, la Tunisia guarda già al grande appuntamento del 2 agosto 2027, quando una fascia del territorio tunisino sarà attraversata da una eclissi totale di sole, la prima nel nostro paese dal 1905. È il prossimo grande evento astronomico su cui istituzioni scientifiche e operatori turistici stanno cominciando dunque a concentrare l'attenzione. Secondo i calcoli astronomici, l'ombra della Luna attraverserà Nord Africa e Medio Oriente, passando anche per Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto. La NASA indica una durata massima mondiale della totalità di 6 minuti e 23 secondi, mentre in Tunisia una delle condizioni migliori è attesa nella regione di Sfax, in particolare nell'area di Shafar, dove il sole dovrebbe scomparire completamente, per circa 5 minuti e 45 secondi attorno alle 10 e 10 minuti locali. Dunque, un fenomeno che potrebbe trasformarsi anche in un vero e proprio prodotto turistico. Il responsabile di divulgazione scientifica alla Città des Sciences, delle Scienze, dunque è vicepresidente dell'Associazione Tunisina delle Scienze Astronomiche, Hichem Ben Yahya, parlando all'agenzia tunisina La TAP, ha invitato autorità, ministeri ed istituzioni a prepararsi con largo anticipo, sottolineando le ricadute potenziali sul turismo, ovviamente, sull'economia e sulla promozione internazionale della Tunisia. Il responsabile ha parlato evocando uno scenario particolarmente ambizioso, della possibilità di attirare milioni di visitatori ed ha riferito dunque del coinvolgimento di 19 ministeri nella preparazione di questo appuntamento. L'idea è quella di fare dell'eclissi non soltanto alcune ore di osservazione astronomica, ma il centro di una vera stagione dell'eclissi, capace di collegare il fenomeno al patrimonio culturale, archeologico e naturalistico tunisino. La fascia di totalità attraverserà infatti una vasta parte del centro e del sud della Tunisia, mentre Sfax si candida naturalmente a diventare uno dei principali poli di osservazione. Gli istituti scientifici tunisini hanno già annunciato programmi di osservazione e divulgazione destinati al pubblico. Il mercato internazionale intanto si è già mosso, diversi tour operator propongono già pacchetti per fine luglio ed inizio agosto 2027 che
che uniscono l'osservazione dell'eclissi a circuiti tra Cartagine, Kerouan, Tozeur, Chadjrid, Douz, Matmata, Sfax e El Jam. Un programma dunque internazionale con osservazione nei pressi della spiaggia di Shafar, prevede fino a 5 minuti e 39 secondi di oscurità totale. Un altro operatore segnala già completo uno dei propri circuiti e disponibilità limitata per un secondo viaggio. Anche strutture ricettive tunisine stanno elaborando formule dedicate con trasferimenti verso la fascia di totalità, incontri con astronomi, occhiali certificati, attività legate all'astrofotografia. Un primo segnale di come l'eclissi possa diventare, se accompagnata da organizzazione, trasporti, sicurezza e promozione internazionale, uno degli appuntamenti dunque, turistici più originali della stagione 2027. E per la Tunisia dunque sarà possibile trasformare questo evento astronomico di pochi minuti in un richiamo di più giorni, sfruttando ovviamente un vantaggio naturale difficile da replicare, una lunga fase dunque di totalità, il cielo generalmente sereno dell'estate mediterranea e la possibilità di abbinare dunque l'osservazione del sole a Sahara, oasi, siti archeologici e località balneari, dunque appuntamento per vedere dunque questa eclissi dunque, che avrà luogo nel 2027 e sarà un'occasione per il turismo astronomico. Le 15:46 minuti, ci avviciniamo sempre di più alla fine del nostro programma e sì, il tempo purtroppo scorre sempre velocemente, ma dico io piacevolmente, sempre in vostra compagnia. Vi propongo il brano successivo, scopriremo il titolo insieme, dunque ascoltiamolo insieme e poi ci risentiamo subito dopo.

Dunque, una canzone sigarette di Neffa, una canzone che parla di sigarette, ma attenzione, attenzione, dunque, quelle di Neffa possiamo tranquillamente ascoltarle, ma mentre quelle vere è decisamente meglio lasciarle perdere, le sigarette. Perché al di là della musica e delle parole di una canzone, il fumo non ha proprio nulla di romantico, o di innocuo, eh. Il tabacco, infatti, è una delle principali, cause, prevenibili, dunque, di malattie e di morte nel mondo. Il fumo, infatti, danneggia, e tutti lo sappiamo, dunque, danneggia praticamente tutti gli organi del nostro corpo ed è responsabile di numerosi tumori, malattie cardiovascolari e problemi respiratori. Dunque, inoltre, la nicotina crea una forte, forte dipendenza, rendendo spesso molto difficile smettere, purtroppo. Insomma, possiamo cantare sigarette, possiamo ascoltare Neffa e apprezzare la sua musica, ma le sigarette vere, quelle sì, meglio evitarle.

per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

E così, niente, dunque, siamo arrivati alla fine del nostro programma, appuntamento di oggi. È stata come sempre un'ora trascorsa insieme tra musica, dunque, musica italiana ovviamente, attualità, dunque niente, dalle onde dunque, alte dunque, di RTSI fino alle stelle, Anna. Abbiamo parlato molto oggi di stelle, di astronomia, delle eclissi e naturalmente sempre con la grande musica italiana. Questo amico Algazà vi ringrazia di cuore per averci accompagnato anche oggi. Dunque, grazie, ovviamente, un grazie speciale va al mio amico Fessi Delleri per la sua preziosissima collaborazione tecnica. E naturalmente grazie a voi, a voi tutti che avete scelto dunque, di essere con noi sulle frequenze di RTSI. In Tunisia e anche oltre i nostri confini. La giornata radiofonica continua sulle frequenze di RTSI, dunque tra pochissimi minuti alle 16, dunque appuntamento con le notizie in lingua francese, dunque che saranno presentate dal nostro amico Nourdine Hafsi. E da parte mia vi do appuntamento alla settimana prossima. Martedì prossimo, spero. Sempre alla stessa ora e naturalmente sulla stessa frequenza. Dunque vi lascio in buona compagnia, vi auguro un buon pomeriggio e una splendida continuazione di giornata. Ciao a tutti e a risentirci.